tseo di etsang a una chelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba na le chelete a una chelete ha o kgole sharp mfanaka.